0: 57, 67, 722, Painting, Cotton Patch Cafe, 3525, Longmire Drive, Channel 2, Painting, Cotton Patch Cafe, 3525, Longmire Drive, Channel 2.
1: Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data. Data.